Kristan Navoga, Renna Naloga, Kiinan da Hurvi, Kalanti Krok, Jygan da Flein, Vilbrunne Svelti, Hermar Svotri, Afeso Trui Mo, Truda Banasino, Falanti Bordi, Truda Petmolo, Vaksana Vordi, Tvytan da Svini, Trulasa Mi, Hermar Svotri, Afeso Trui Mo,